0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: time.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1

0: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: Siciliana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: me.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 2.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0 9 6

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 1 2.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

prego, no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte a questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come si

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Chiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 0 8

sbaglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 4 3

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 305.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburante, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia. Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'equipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
3: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra, e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
2: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
3: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
2: E lui non si lascia di certo travolgere.
3: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
2: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
3: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
2: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che ha subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
2: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
4: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
5: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
2: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la 3ª volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Una buona giornata.

Ikea.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità, dalle proteine del latte ai sacchetti monouso. È da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua

acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 852.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
3: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita, Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente,
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto Arera ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità, per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.

0: lo puoi richiedere con il codice 8388. Nella stessa direzione.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
0: Lo puoi richiedere con il codice 8502.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Nella sfera professionale sono possibili nuovi sbocchi o nuove responsabilità che richiedono impegno e costanza. Non aspettarti subito soddisfazioni o compensi. Toro, mantieni la forma fisica con del moto regolare e controlla la dieta. Ideale sarebbe farne una per disintossicarti. Gemelli, la calda luna nella casa dell'amore e del sesso è il tuo portafortuna per oggi. Ogni relazione si riprende. Cancro, ti puoi divertire in compagnia di chi ami e l'eventuale pesantezza e il pessimismo accumulato negli ultimi giorni svaniranno in fretta. Leone, oggi al lavoro la creatività farà la parte del leone. Vergine, oltre al lavoro c'è la sfera affettiva da tenere in considerazione, ecco perché dovresti dedicare più tempo e spazio alle necessità dei componenti della tua famiglia. Bilancia, in questo momento c'è qualcuno che ha veramente bisogno di te, delle tue attenzioni e dei tuoi consigli. Scorpione, al lavoro comunica a chi di competenza l'esigenza di avere più autonomia e responsabilità in quello che svolgi. Sagittario, se devi sostenere un esame, un colloquio di lavoro o firmare un contratto importante, oggi sarà una giornata protetta dalle stelle. Capricorno, in amore si intravedono buone possibilità di arricchire la complicità con le persone che fanno parte del tuo quotidiano. Nuovi amici in arrivo. Acquario, estendi la cerchia delle tue conoscenze perché proprio dai nuovi incontri possono nascere delle vantaggiose collaborazioni. Pesci, lascia emergere il tuo spirito competitivo nel lavoro d'équipe. Nella sfera privata circondati di amici propositivi e segui gli slacci del cuore. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitud annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.

0: popolo di Radio Jukebox, buongiorno da Vladi a tutti quanti, tutti, anche i tassisti, voglio andare a salutare anche loro, coloro che fanno le tratte, insomma, aeroporto, ritiro macchina, perché sintonizzati su Jukebox, grazie, bella questa cosa, poi in tutta Italia, mi piace veramente molto, grazie per stare in nostra compagnia. Devo andare a salutare anche Alessandro da Verona, tutto questo avviene perché voi ci inviate i vostri messaggi 393 999 7794. Quando iniziamo questo momento con il vostro buongiorno, ecco, e la famiglia di Jukebox augura il buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Vladi da Rossana di Tendenza Vigliana, buon mercoledì a tutti.
0: Senti
2: buongiorno Sherry. Buon mercoledì, un bacio Giusy.
0: Ma buongiorno Giusy, buongiorno Sherry.

0: Comrad con noi, Summer su Radio Jukebox. Buongiorno Gregorio, che mi dice sono contento di parlare con te, poi mi richiede canzoni che ti taglieresti veramente di tutto. Buongiorno Gregorio, buongiorno. Ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Eccolo
1: qua.
0: Buongiorno
1: a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
2: Buongiornissimo da Melo, Vladi, sempre presente.
0: E c'è anche il buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti da Cetti. Buona giornata, buongiorno. Buon lavoro a chi lavora, buon riposo a chi riposa.
0: No, non devo
3: io
0: riposare.
3: Lavoro pomeriggio, ho riposato ieri.
0: Ah, okay,
3: un abbraccio Vladi, un bacione, io sono a casa. Mi rilasso che pomeriggio si lavora. Ciao Vladi da Cetti. Mua.
0: Ma buongiorno anche alla mia amica Cetti da Reggio Calabria. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete?

0: Annalisa insieme a Madame. Questa è l'amica su Radio Jukebox. Buongiorno.
1: Da molto tempo in questa stanza ha le persiane chiuse.
0: Facciamo entrare un po' di luce.
1: Non entra più luce qui dentro.
0: Ma non va bene.
1: Il sole è uno straniero.
0: Non va bene. Che cazzo è?
1: Vladino, buongiorno. Buon mercoledì. Casa Tutela attiva, molto attiva. Stamattina polpette al sugo e carotine. Ciao, bel dire.
0: Le polpette, che buone. Scusatemi, ma che canzone era quella che ha cantato il nostro amico Michele?
2: Buongiorno, Vladino. Buona diretta. Quest'oggi siamo a mercoledì. Salutiamo colleghette Castagno, gli amici della Buffa e mio amore Davide. Ciao. E buon inizio della diretta, Maria da Gioveno.
3: Sì.

Amy con Tu cosa fai questa sera? Io già impegno. Convegno. Sarò ad Orbassano questa sera, convegno su cyberbullismo. Sarò da quelle parti, in provincia di Torino, ad Orbassano. Torniamo tra pochissimo, restate con noi. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete protagonisti, ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Grazie a tutto il popolo di Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Marco Masini, ti innamorerai su Radio Jukebox. Ciao Gregorio. 393-999-7794. Grazie per stare con noi in tutta Italia con Radio Jukebox. Grazie a tutte le televisioni, che sono tantissime, che ci stanno ripetendo. In Piemonte, canale 78, Motori TV. Buongiorno ai miei amici. Insomma, io sono a casa. In canale 78, anche in Toscana, Teleregione. Grazie per stare con noi in Liguria sul canale 77. Gli amici che ci seguono dal Lazio, saluto la zia che ci segue sul canale 89. E poi ancora i miei amici tantissimi che seguono in Calabria Radio Jukebox sul canale 92, sul canale 177, sull'88, sull'877, e poi i miei amici siciliani sul canale 97. Grazie veramente a tutti quanti voi. In tutta Italia, televisore connesso ad internet, ve lo ricordo, 254. Chi c'è con noi?
1: Ciao Vladi, sono Davide di Melbourne, Australia, nuovo sposato.
0: Ciao, è vero che
1: grazie
0: sei
1: del pensiero ieri.
0: Ieri foto bellissime.
1: Vorrei sentire e dedicare la canzone Mille giorni di te e di me.
0: Sì?
1: Di Claudio Baglioni per mia moglie Maria.
0: Che bella.
1: Se possibile. Un abbraccio a te. Forte forte, che sei meraviglioso, e un saluto a tutti di Radio Jukebox. Ciao.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Grazie. E a voi veramente complimenti. Ci sono delle foto che sono meravigliose, veramente bellissimi sono. Un ciao Davide. 393 999 77

0: Claudio Baglioni, quanto è bella questa canzone. Mille giorni di te e di me. Ascoltiamo un attimo il messaggio del.
1: E da quando che ho scoperto Radio Jukebox sento 24 ore 7 giorni alla settimana.
2: Grazie.
1: Perché sei meraviglioso, Vladi.
0: Grazie, ragazzi, siete voi meravigliosi, anzi ricordate, importantissimo, ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox, chiunque mai ve lo chiedesse, insomma, voi ascoltate, e vabbè, ditelo, e dai, io ascolto Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.

0: Calis con Fiumi di parole su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Barbara che ci segue da Livorno. È lei che l'ha richiesta.
1: Buongiorno Vladi. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Un grande abbraccio e buona giornata con le canzoni di Radio Jukebox.
0: Grazie.
2: Vladino, buongiorno. Senti, succede? Visto che mi ha appena mandato il messaggino il mio amore Davide dicendo che anche loro della Primo sono sintonizzati.
0: L'avevi
2: su Radio Jukebox proprio per sentire i saluti. Puoi salutare gentilmente il mio amore Davide in primis e tutti i suoi colleghi della ditta Primo.
0: Va bene.
2: E dedicargli una canzone a tua scelta, tutta per loro.
0: Vabbè,
2: ciao, un bacione, Maria.

0: Levante Delia con il mio paese. Voglio mandare un abbraccio grandissimo a Giovanna. Ciao Giovanna, la nostra amica da Ostuni.
1: Buongiorno mamma, buongiorno anche a Vladi e a tutti gli ascoltatori da Maurizio, ciao.
0: Buongiorno Maurizio, buongiorno mamma. Let me tell you.

0: Buona giornata a tutti da Geppetto.
1: Buongiorno Geppetto, ciao.
2: Buongiorno carissimo Vladi.
1: Buongiorno.
2: Buona giornata e buon lavoro da Katia. Ciao ciao.

0: Woman con Reggie Goom insieme a Air Star su Jukebox. Bellissima. Carica 393 999 7794. Scaricate la nostra app DN Play.
1: Eccomi,
0: vai.
1: Buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, buona mattinata, buona giornata. Restate con noi. Tra pochissimo torniamo insieme e andremo ad accontentare la nostra amica Laura che ci segue da Prato, come dice lei, la tua vecchietta, insomma, dice, vuole ascoltare un sorriso dentro il pianto di Ornella Vanoni. Tra poco su Radio Jukebox.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
0: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: dimenticare.
1: Ornella Vanoni con un sorriso dentro il pianto, su Radio Jukebox. Buongiorno a Laura che ci segue da Prato. Ciao Laura.
2: Buongiorno Vladi.
1: Buongiorno, buongiorno Fabi. Senti qua come. E anche musicale il suo buongiorno.
3: Buongiorno Scerò da Marco Aquamon. Ciao a tutto il mondo.
1: Andiamo a salutare Carmela, ci segue da Acri, vuole ascoltare Max Pezzani.

0: Pezzali. Questa sei fantastica su Jubox.
1: Buongiorno a tutti da Gianmarco.
0: Buongiorno Gianmarco, buona mattinata, buona giornata. Andiamo a salutare Falbo che vuole ascoltare Gigi D'Alessio con Non mollare mai.

0: Gigi D'Alessio con Non mollare mai su Radio Jukebox, mi raccomando. Ma ragazzi, la prima ora è, insomma, possiamo dire, volata. Wow! La prima ora è volata. Fammi vedere un attimino cosa mi scrivo. Perdonami se a volte non ti sento e non lo so, non so se ti posso perdonare o meno.
1: Buongiorno Vladi, Giga Decorazioni.
0: Giga, non lo so se ti potrò mai perdonare, non lo so, ci devo un attimo pensare. Restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox, mi raccomando, ditelo a tutti.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: CNR, giornale radio.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di malattie renali rare, spesso invisibili, silenziose e per questo ancora profondamente sottovalutate, ma che rappresentano una sfida cruciale per la sanità e per la vita di migliaia di famiglie. Per rompere questo silenzio c'è questa campagna itinerante che si chiama Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Dopo le tappe di Milano, Bari, Torino e Bologna, il 1° ottobre arriverà a Palermo. Il progetto promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'Associazione Pazienti Progetto DDD ETS e delle società scientifiche FIR, Sinepe e SIP punta a offrire ai cittadini la possibilità di comprendere il funzionamento di questi organi vitali e l'importanza cruciale della diagnosi precoce. L'iniziativa accende i riflettori su patologie insidiose e complesse come la glomerulopatia da C3, C3G e la glomerulonefrite membranoproliferativa da immunocomplessi ICMPGN. Primaria. Ne parliamo con Maria Michela D'Alessandro, che è primario della nefrologia pediatrica all'ospedale dei bambini di Palermo. Professoressa, perché è così importante fare una diagnosi precoce sia in età adulta sia in età pediatrica?
8: Intanto, che cosa hanno in comune entrambe le patologie? Hanno l'evoluzione verso un danno renale che è progressivo, permanente e che porta poi successivamente all'insufficienza renale cronica e ai trattamenti sostitutivi. Cosa importante allora perché il controllo di queste patologie? Sicuramente una diagnosi precoce, sia nell'età pediatrica che nell'età adulta, anche se si manifestano in età diverse, comunque ci sono dei segnali importanti da tenere in considerazione, come per esempio l'esame delle urine, che tanti considerano un esame banale, in realtà ci dà delle informazioni importantissime, perché il riscontro di microematuria, quindi di numeri di globuli rossi nelle urine e la presenza di proteine, questo deve essere un campanellino di allarme, cioè di andare avanti sia in età pediatrica che in età adulta, perché questa diagnosi precoce farà sì che scattano dei meccanismi per gli ulteriori controlli.
7: Senta, un'altra domanda che è l'ultima anche, le chiedo, le malattie renali rare sono silenti e spesso poco conosciute, in questo contesto che ruolo ha una campagna di sensibilizzazione come CLEAR?
8: Allora, sicuramente un ruolo fondamentale, perché l'informazione, la divulgazione, la promozione alla diagnosi precoce possono ridurre addirittura circa il 40% di una diagnosi tardiva che conducono alla malattia renale cronica e alla terapia sostitutiva. È utile anche alla comunità. Perché questo? Perché fa conoscere la patologia, fare conoscere i centri di riferimento sia pediatrici che i centri di riferimento per l'adulto dove il paziente può essere seguito, è sicuramente un servizio non indifferente per la comunità.
7: Allora, grazie mille alla professoressa Maria Michela D'Alessandro.
8: Grazie a lei, arrivederci.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma. Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Umberto Tozzi.
1: Questa era Ti amo, saluto anche Matteo e la fidanzata Maria. Ma la canzone l'ha richiesta un'ascoltatrice nostra, storica ascoltatrice di Jukebox. Vi leggo, allora, Jessica, ciao, un bacione enorme.
0: Ma come puoi... No, perdonatevi. No, e so quelle storie lì. Allora, ciao Vladi, sono Jessica, come stai?
1: Bene.
0: Io non abito più a Crescentino con il mio, quello che è diventato ex marito. Sto con un nuovo compagno. Ascolta, volevo dedicare al mio nuovo compagno la canzone di Umberto Tozzi, Ti amo. Ecco, lo so, Vladi, è parecchio che non ti scrivo. Scusami, Jessica, però toglimi una curiosità. Ma ti eri sposata da poco? Anzi, pochissimo ti eri sposata, ma proprio poco poco, me lo ricordo. Ecco, fotografie, mi eravate venuti a trovare e poi così. Vabbè, sentiamo i vostri messaggi.
2: Speciale. Ciao. Il compleanno del grande Renato Zero, 76 anni e non dimostrarli. Che uomo, grande uomo. Senti, ti volevo chiedere se mi facevi ascoltare il carrozzone di Renato Zero.
1: Volentieri.
2: Sempre se puoi, se no mi metti Renato. I migliori anni della nostra vita, che è anche bellissima.
1: Che bella.
2: Va bene, la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, sorcine e sorcini, a te anche se sei un sorcino, e al mio amore Sergio. E grazie, un abbraccio, ciao Vladi, ciao ciao. Ah, Emilia, la mia collega, ciao Emi.
1: Possiamo mica dimenticarla, siete tantissimi, arrivate, non mi scrivete quando arrivo, arrivate, siete tantissimi.

0: Renato Zero era il carrozzone su Radio Jukebox. Tanti auguri a Renato Zero, buon compleanno anche da parte di tutti quanti noi di Jukebox. Vai vai vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno Vladi e anche un buongiorno a tutta la family. Buona diretta da Carmelo da Novara.
2: Ciao!
0: Ciao! Buongiorno Carmelo da Novara e grazie!

0: Dani, ciao. Devo salutare, mando un bacione anche a Manuela che ci segue da Firenze, cioè, mi sta guardando su Teleregione e mi ha detto: ma sei cambiato, sei più belloccio. No, solamente i capelli più lunghi li devo andare a tagliare, insomma sei più bello, così mi ha detto, è belloccio.
1: Ciao Vladi, sono Nadia di Torino.
0: Ciao Nadia.
1: Vorrei tanto, se possibile, che mi mettessi la canzone di Karol G,
0: sì,
1: intitolata Si Antes
0: Te
1: Hubiera Conocido, e la voglio dedicare alle mie colleghe, ma soprattutto alla nostra nuova collega Chiara, che è un amore. Ti ringrazio tanto Vladi, un bacio da Nadia. Bye bye.

0: 393 999 7794. Vai che Carol G fa ballare.
1: Ciao,
0: fa ballare.
1: Radino.
0: Ciao.
1: Iniziano a sintonizzarsi chi? Su Radio Jukebox i miei amici della casetta. Sì, salutiamo un benvenuto a Giuseppe.
0: Dov'è Giuseppe? Poi me la dovete raccontare voi questa della casetta, eh? Ma com'è questa? È grande, piccola, è la casetta dei giochi dei bambini, dove si trova? No, perché mi ha messo curiosità. Salutiamo Vera e David, arriva Elisa con Luce su Jukebox.

Luce su Jukebox. Buongiorno alla nostra amica Vera e a David. Insomma, buongiorno anche ad Angela, un bacione a lei. Oggi la mia voglia di musica mi porta a un brano della mia giovinezza che spero si possa ascoltare. Please Forgive Me di Bryan Adams. Mi gira in testa questa canzone come una trottola. E Angela, e noi te la regaliamo subito. Anzi, siamo Radio Jukebox. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: sì, Angela gira e gira e gira nella testa, insomma. L'avrà cantata, vero? Era Brian Adams con Please Forgive Me su Radio Jukebox. Bellissimo, amore, grazie, però non tagliarti i capelli. No, ti prego, sei bellissimo, ti do. No, no, no, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Non c'è problema, Dani. Tra poco torniamo insieme. E torneremo con Saif, Parlar d'amore insieme a Brescia. Bellissima. Devo andare a salutare la nostra amica Elia da Lucca. Elia. No, no, Elia. No, no, Elia.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: acciaio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino a...

0: 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua.

0: con insieme a Brescia, che stava a parlare d'amore. Elia ci segue da Lucca, giusto? Lì in quelle zone lì. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Avete scaricato la nostra app ADN Play, ci guardate, ascoltate sempre, seguiteci anche tramite social, insomma, no, li abbiamo un pochettino rinnovati per questo. Radio Jukebox, cercate Radio Jukebox, Instagram Radio Jukebox, così almeno stiamo insieme, i miei Vladi Tallini, però Radio Jukebox, vai, ciao.
1: Ciao Vladi, sono Giuseppe, ti rimando Giuseppe, un po' perché ero un po' emozionato. Allora, sono qui grazie a Manuel, sì. E appartengo al gruppo della casetta, di cui ti ha già parlato, anzi vi ha già parlato lui. La casetta è un piccolo parco giochi a Caselle Torinese, sì. Che era caratteristico perché aveva proprio una casetta, quelle di legno, per i bambini, e noi stavamo là sotto quando pioveva, quando faceva freddo, quando faceva caldo, era un po' il nostro riparo da adolescenti. E poi crescendo siamo diventati un gruppo di, siamo arrivati a 23 persone,
0: ma ancora tutti
1: c'erano
0: uniti.
1: Molti amici, tra virgolette ospiti, si sono strette amicizie forti, legami sentimentali, insomma è stato bellissimo vivere un'esperienza da giovane, che non so se oggi, insomma, i ragazzi di oggi vivono forse solo sui social. Comunque io ti ringrazio per questo messaggio, ringrazio anche Manuel, volevo richiedere una canzone di Ligabue, L'amore conta. Ciao a tutti.
0: E l'ascoltiamo subito. Una volta esistevano i ragazzi del muretto, qua abbiamo i ragazzi della casetta. Però è bello, bello poi questo ricordo, il fatto che siano passati tanti anni e loro siano ancora tutti insieme.

0: Ligabue con l'amore conta su Radio Jukebox. Salutiamo Giuseppe e i ragazzi della casetta. Ogni volta che mi mette casetta piccolina in Canada con tanti pesciolini e tanti fiori di lilla e non ricordo come continua. Bene, restate con noi, tra pochissimo torneremo insieme con Gazzelle, però l'ha richiesto un nostro amico da Bergamo, giusto?
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gazzelle era però su Radio Jukebox la richiesta Nike, giusto? E lei ci ascolta da Chiuduno, che si trova, beh, provincia di Bergamo, ecco, per questo ciao Nike, grazie, grazie mille, mamma mia, fatemi, salvatemi dai vostri messaggi quando tocca a me, oggi niente per me, arrivate tutti. Allora, insomma, siete in tanti a inviare messaggi, in modo particolare alla parte iniziale. Voi provate a pensare che ogni canzone duri 3 minuti e qualcosa, 3 minuti e 40, ecco, alcune 2 e 50, però tutte quante sono intorno ai 4 minuti. Il tempo passa sicuramente, però arrivate anche voi, arrivate anche voi. Per questo state tranquilli, vai, ciao.
1: Nadia, buongiorno.
0: Eccola qua.
1: Volevo se per favore mi mandi una bella baciata, quale vuoi tu?
0: Pronto per ballare.
1: Gentilmente, così ci scateniamo un po', e ti mando un bacione e saluto tutti, compreso il mio compagno, il mio nipotino e mia sorella,
0: allora,
1: e i miei fratelli.
0: Visto
1: ciao
0: che...
1: Vladi, buon lavoro, buona giornata, un abbraccio, un bacione da Cetti.
0: Ciao Cetti, allora, visto che mi stati ascoltando e anche Cetti sta ascoltando, a me il messaggio con quando tocca a me, oh, ti

0: baciata su Radio Jukebox, stava ballando.
1: Grazie Platino, grazie. Prego. Mille. Io questa musica la ballo dal 2004.
0: Brava.
1: Ballo baciata, salsa, merengue.
0: Sei brava.
1: È la mia passione infinita. Grazie Vladi, un bacione da Cetti.
0: Ma
1: buon
0: sei brava.
1: A tutti ragazzi.
0: Sei brava a ballarla, sei sensuale, perché secondo me è anche quella la parte fondamentale. Devo salutare Manu, ci segue da Firenze. Un bacione enorme, un bacione anche al cugino Ellie Goulding.

0: Quanti sono stati? Tre, mi sembra, vero? La prima era tutto passione, l'ultimo sono diventati marito e moglie, se non ricordo male, vero? Insomma, spenta tutta la passione. Lei lavava i piatti con la pinza in testa, proprio quelle cose lì. Quelle cose.
1: Scendi al regno, Bladino, che ti darò dimostrazione.
0: In che senso?
1: Se sono brava e sensuale. Ok, ciao Vladi.
0: Allora io verrò tra qualche settimana, arriverò a Lamezia Terme, aspettami in aeroporto, così portati una base, così la metti, inizi a ballare in modo sensuale, così voglio proprio vedere. Scusate, Reggio Lamezia, quanto
1: scendi al regno, Vladi, non che ti darò dimostrazione se sono brava e sensuale. Ok, ciao Vladi.
0: Restate con noi, tra poco si torna in serie. Quanto dista Reggio Lamezia? No, vabbè. Reggio Calabria, Lamezia. Lamezia, Reggio Calabria. Noi per far arrivare la nostra amica, cioè, beviamo un caffè insieme.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Stefano Lettini, Omar Foro, sono gli Jukebox. Bella. Insomma, grazie ad Alessia, ecco, l'abbiamo riascoltata. Vai, sentiamo.
1: Ah, di buongiorno e buona diretta anche da Fabrizio Torino.
0: Buongiorno Fabrizio, che insomma, mentre, scusami però Fabri, tu allora sei a casa smart working, giusto? Allora, lui ha messo sulla vellutata di zucca che gira a fiamma bassa per far bene cucinare il tutto. Stasera, prima di cena, completo e via. Ah, la stai preparando per questa sera, mancano solo i crostini, vino rosso, Barolo, ce l'ho in cantina, scritto nel messaggio. Insomma, mi toccherà andare a cena.
2: Good morning, Jukebox Family, ciao Vladino,
0: buongiorno.
2: Come stai?
0: Ciao, bene, tutto a posto.
2: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Cortesemente oggi ci farebbe piacere ascoltare degli Evanescence, sì. Blimming to Life.
0: Va bene.
2: Ti ringrazio, saluto a te, tutti gli ascoltatori di Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono, ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Bring Me to Life su Radio Jukebox, 393 999 7794. Devo andare a salutare l'amica Nicole, che avrei una richiesta, se è possibile. Non fa parte della programmazione di Radio Jukebox, un appuntamento, oddio, non la conosco nemmeno. Come fa Nicole? Che ti chiamerò pezzettino? No, perché non la conosco.
1: Ciao Radio, Antonio il Corriere.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao a tutti, Vadi, mi fai ascoltare sempre i Queen con il mio genere, quello un po' più cattivo.
0: Sì, la canzone, noi siamo buoni.
1: Hammer to Fall.
0: Noi siamo buoni.
1: Grazie, un abbraccio a te, un saluto a tutti. Antonio il Corriere, ciao!
0: Sapete, Antonio il Corriere quando è innamorato invece cambia genere. Ma è vero! Insomma, quando è innamorato il suo genere musicale, o è per conquistare

The Queen è con noi su Radio Jukebox. Intanto Antonio ha risposto: probabilmente le fanciulle vengono da me perché quando parlo non esprimo solo pensieri. Mamma mia, poeta. No, però cambi il genere musicale. Vladi, posso ascoltare Stray Hearts dei Green Day? Grazie, un saluto dallo staff Macelleria Mix.

0: Ace Radio Jukebox.
1: Salutiamo i ragazzi della macelleria Michelini. Cos'è? C'è Nicole? Ha scritto che si vergogna. No, Nicole, non ti vergognare. Siamo in famiglia, questa è la family di Radio Jukebox. Non ti devi vergognare, fammi sentire come fa un appuntamento. Oddio. E non me l'ha scritto Nicole, scrive mi vergogno. Ah, tranquilla Nicole. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox e voi ditelo tutti.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: niente ci dividerà.
1: Gino vai Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Jukebox. 393 999 7777. Aspettate un attimo, ce l'ho fatta. Secondo me, insomma, si è fatta coraggio Nicole. Sentiamo Nicole, vai.
2: Sono in Napoli.

0: volta arrivata tu, e mi hai cagnato tutto, che la calcio stava attorno a me.
1: Brava Nicole.
2: Ciao Vladino, buongiorno, buon ciao. Mercoledì. Mi faresti ascoltare Amore ciao. Disperato?
1: Va bene.
2: Sì. E un abbraccio a te e un bacio alla mia metà. Grazie. Ciao ciao.
1: Ciao ciao. Intanto complimenti a Nicole.

0: Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao
1: Vladi. Buon mercoledì, sono Irene. Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: Laura Pausini, Vivimi.
0: Volentieri.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto. Ciao amore.
0: L'ascoltiamo subito, eccola in arrivo. Questa è Radio Jukebox.
2: Non ho bisogno più di niente adesso.

0: le offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Guy Francis con Survivor su Radio Jukebox, bellissima. Ciao Emanuela, grazie, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti il mio pubblico, vi mando un bacio, chi sei di mio marito Vladi, fai gli auguri a Renato Zero da parte parte di tutti i palermitani.
0: Fatti.
1: Un grosso bacione a tutti. Vladi, se mi puoi dedicare una canzone di Renato Zero,
0: e l'ho messo,
1: certo, me la dedico al mio pubblico e a mio marito,
0: mi
1: e a tutte le vostre famiglie. Ciao, un bacio, Teresa da Palermo. Ho un scritto la canzone, Vladi. Ieri mia sorella ti ha mandato il messaggio.
0: Sì, l'ho letto.
1: È stata contentissima. Ciao a tutti, Teresa da Palermo. Oh, ti salutano tutti. Ciao, Vladi. Ciao, Pino.
0: Allora, Renato Zero è andato in onda. Costi

Rossi con Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Eccomi, buongiorno. Vladino, gentilmente, se non è una richiesta, potresti mettere Stella, Bruno Mars e Karol G. Grazie.

diverso, questa era stile. Salutiamo l'anonima da Catania. Però posso dire una cosa? Care anonime e cari anonimi, allora, persino di Vladimiro ne ho diversi che mi ascoltano e fanno parte delle mie amicizie. Se ti chiami Maria, se ti chiami Giovanni, se ti chiami Francesca, insomma, ce ne sono così tante in tutta Italia, insomma, anche a Catania. No, vabbè, faccio presente. Ma veramente ce ne sono veramente tantissime con il vostro stesso nome. Poi, che ne so, se proprio uno si chiamasse... No, forse c'è anche Genoveffa. Un nome strano. Aiutatemi.

guarda che stanno arrivando tutti quanti i nomi strani. Allora, ha ragione. Allora, devo andare a salutare Roberto. Roberto, ciao, scrive. Giustamente, se una si chiamasse, vai, Crocifissa, scrive la di mia zia, si chiama Crocifissa. E allora, giustamente, uno qui mette anonimo, perché altrimenti Crocifissa è riconosciuta, è riconosciuta. Aspettate, perché c'è Davide, scrive Ofelia, tu hai un'Ofelia in casa? Vedi, anche Ofelia. Insomma, ecco il caso in cui uno deve dire anonimo, è normale, perché so, però se ti chiami, che ne so, Anna Maria, ce ne sono così tante. Chanel, forse ce ne sono un pochino meno. Sì, un pochino meno. Restate con noi, ecco, saluto Croce. Abbiamo qualche Crocifissa all'ascolto? Crocifissa, ci sei? Hai mai tradito Crocifissa? Ci puoi raccontare? Mi piace. Mi piace sta cosa, Crocifissa. Crocifissa, ciao. Ofelia, ciao. Crocifissa ha tradito, sì o no? Restate con noi, torniamo tra pochino.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresh, serenamente su Jukebox. Guarda, questo mi piace. Allora devo andare a salutare Incatenata. Ciao, buongiorno Incatenata, buona mattinata. Ermeligilda, ecco, e poi Prosdocimo. Insomma, allora voi avete, potete tranquillamente, insomma, se dovete rimanere in anonimato potete chiederlo tranquillamente, perché se ti chiami Incatenata, Ermenegilda, Crocifissa, ma è normale, sei normale, Vladino. Ma il problema non è fare richieste nascoste per rapporti clandestini. Vedi, si fa la domanda, è un po' marzulliana la cosa, è un po', insomma, vabbè. Ah, sentiamo un pochettino le vostre. Siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jukebox. Sentiamo, vai.
1: Ciao Vladi, sono Fabrizia.
0: Fabrizia,
1: intanto,
0: ciao.
1: Grazie, perché durante le mie ore di lavoro mattutine mi fai sempre un sacco di compagnia.
0: Grazie Fabrizia.
1: E mi regali della bella musica.
0: Bene, siete voi.
1: Ci tenevo a dirvi che ho scoperto che sul canale TikTok di Carol Boutique,
0: sì, è mica
1: ho
0: pubblicità,
1: incontrato questa ragazza meravigliosa,
0: sì,
1: che ha abbracciato un progetto. Lei regala abito da sposa,
0: sì,
1: ad,
0: sì,
1: una ragazza che è in procinto di sposarsi e ha difficoltà a comprare l'abito.
0: Okay.
1: Quindi invito quante,
0: beh,
1: siano in questa situazione,
0: parte,
1: a seguire questa pagina, a cercare Carol Boutique online sulla piattaforma di TikTok ed iscriverle. Seguitela, scrivetele, raccontatele il vostro programma di matrimonio, il vostro progetto, e lei vi regalerà l'abito da sposa,
0: adesso,
1: che verrà sorteggiato, credo,
0: non è che
1: tra tante
0: sia così
1: proposte,
0: semplice,
1: ce n'è più di uno.
0: Dai.
1: E quindi era il caso di dirlo al più persone possibili.
0: Fabrizia, ciao. Intanto io faccio presente, perché ne faccio parte, insomma, di un'associazione, di una Onlus, ecco, che noi regaliamo il matrimonio dall'inizio alla fine, però alle famiglie veramente disagiate. L'unico problema che le famiglie disagiate, no, che si vogliono, che hanno veramente bisogno e si vogliono sposare, loro sono quelle che non si fanno avanti. Invece quelle che sono tutte quante completamente rifatte, vabbè, adesso non posso andare, no, perché se no, però adesso, Even 29 Onlus, insomma, quelli siamo noi, ci sono io lì. Tommaso Paradiso.

Enzo Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Giubbotto. Se vede fino, perché c'è l'amica di prima che scrive: no, lei non vende, caro, non vende abiti da sposa, però è da bottica. Insomma, lo regala e basta. Lei vende tutt'altro. Questo è il messaggio che arriva da parte di Fabrizia. Vado a curiosare, però, vado a curiosare. Restate con noi, questa è Radio Giubbox. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Visto l'orario, con chi siete?

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.

Cosmonauti Borghesi con Gomma Americana su Radio Jukebox. Dove si... Scusatemi, è che dall'anonima di Catania. Allora, dall'anonima di Catania è arrivata una fotografia. Ecco, con chi, con su scritto, con chi non è dato saperlo. Insomma, l'emoticon con hai presente quello con gli occhiali, quello insomma, ecco quello. Però lei a Catania, beh, insomma, intanto è in una, c'è nessuno a Catania. No, perdonatemi, è in una sta guidando, credo che sia un'autostrada, una strada statale, adesso non so più, un'autostrada, all'orologio che è più grande del suo braccio. E basta, no vabbè, adesso non rimane anonima, adesso se parlo dell'orologio, vabbè, è anonima da Catania, ciao. Dove siete, cosa fate con...

Moving to the Sun su Radio Jukebox, ragazzi, bellissima, you guys, su Jukebox. Allora, l'anonima scrive: non è l'orologio grande quanto il mio polso, è molto piccolo, ha scritto nel messaggio. Ah, ho capito. Allora, ciao Shiri, vorrei, se è possibile, sentire Toni Braxton con com'è che si intitola? You Break My Heart, scritto nel messaggio, giusto? Questo è il messaggio che arriva da parte di Giusy, che noi andiamo a salutare. Ciao Giusy. 393 999 7794.

Toni Braxton con Break My Heart su Radio Jukebox. Bellissima, mamma mia, fantastica questa canzone. Devo ringraziare Giusy, scrive: ti ascolto sempre, mi tieni compagnia ogni giorno, grazie mille, bacini, bacini, bacini. Buongiorno Vladi, vorrei ascoltare Rihanna con Man Down, grazie, buona giornata. Lei baci baci, questo è il messaggio che arriva da parte di Ali. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: con Rihanna su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Ali, la richiesta a lei.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno popolo di Radio Jukebox, da Enza Luba presente.
0: Ma ciao Enza, restate con noi, tra poco si torna insieme. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Mahmood con Ratatà, la richiesta Ivan. 393-999-7794, popolo di Jukebox, grazie.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutto Jukebox, sono Fabio, come stai?
0: Bene Fabio,
1: oggi
0: grazie.
1: È mercoledì, c'è una splendida giornata,
0: è
1: sei
0: vero,
1: stato Dio.
0: Anche si fa caldissimo.
1: Senti
0: a Torino.
1: Un po', ti ascoltiamo. Dimmi. Sempre, grazie della compagnia, sei un amico.
0: Mi grazie a voi.
1: Mi fai ascoltare cortesemente Lionel Rich con We Are The World?
0: Che ma non dico, è solo lui.
1: Mi Silvana, mia figlia Martina, a te tutto proprio Jukebox. Un abbraccio grande da Silvana, ciao, grazie.
0: US Air for Africa, We Are The World su Jukebox, e c'è anche Lionel Rich, ma non è solo, c'è Michael Jackson, ce ne sono tantissimi. Che bella questa canzone, mamma mia. Speriamo, auguriamoci meno cattiveria.

Space for Africa con We Are the World su Radio Jukebox. Grandiosa, grazie Fabio. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti, siete con Vladi sino alle 15. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia

0: altri per le bollette, su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
1: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente. E a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare i rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non basta le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
0: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoia ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24.

0: Marrakesh insieme a Gue, questa era Casini su Radio Jukebox. 393 999 77 94, il numero a vostra disposizione. Torna a casa
1: Vladino, mio amore Davide, quando gli ho mandato il messaggino in diretta su Radio Jukebox non l'ha sentito, quindi ti chiederei la cura di Battiato, almeno gliela dedico tutta lui e i suoi colleghi.
0: Sì, però se non sente
1: e niente. Amio, ti amo tanto. Ciao amore mio, ci vediamo dopo. Bacioni, Maria da Giaveno.
0: Amio, ma lo chiami Amio? No, vabbè. Aspettate, aspettate, perché è arrivata la fotografia del... allora, Vladi, perché sei tu? Sì, sono con il mio amante. Tu avevi visto giusto. E mi ha inviato la fotografia. Vabbè, non posso dire che cosa si vede. No, vabbè, non è carino, dai. Non è, non si può.

0: Marco Battiato. Questa era La Cura su Radio Jukebox. Sentiamo.
1: Ciao, siamo Domenico e Aurora da Messina. Vorremmo sentire Shakira, la canzone dei mondiali.
0: Dai, dai.
2: Ciao, ciao.

0: Shakira, Burna Boy, che sarà dai dai su Jukebox. Ci siete voi, 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Dove siete? Cosa fate? No, vabbè, sto ancora pensando alla fotografia di prima. La fotografia di prima.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: La richiesta Sofia, Merck e Cremont insieme, The Colors e Serena Brancale, bellissima questa, era Partenope, un bacione alla nostra amica. 393 999 7794.
1: Buongiorno carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino, dai che ci sentiamo dopo, ciao a tutti.
0: Ma si è svegliato adesso.

0: era Madonna con noi su Jukebox, ragazzi. Vi faccio per esempio, mi è piaciuto. Messaggio arrivato adesso, dai, lascia stare, buon lavoro, Vlad. Fantastico. Fantastico. No, no, ci sono alcune persone che ti scrivono in direct su Instagram, Vladitallini, ecco, che poi insomma credono di essere simpatici, però sono antipaticissimi e mi irritano. Poi io mi irrito veramente facilmente. Ciao!
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Chiedervi per favore Closer dei Chainsmokers, per favore.
0: Volentieri.
1: Grazie, un saluto.
0: L'ascoltiamo subito. Ciao Kevin.

0: Rockets con noi, Sir Closer featuring Hasley. 393 999 7794. Andiamo a salutare Kevin che l'ha richiesto. C'è Lori da Giaveno che si parla di sei top degli scorpioni. No, secondo me inizio a pensare che l'oroscopo, vi ricordate la settimana scorsa che avevo letto l'oroscopo? Secondo voi ci ha azzeccato? No, secondo me è quello, Vladi, quelli che ti dicono buongiornissimo, no, lascia perdere. A me buongiornissimo, proprio anche quello via. Adesso qualcuno dirà, mamma mia, ma tu ti ridi per niente.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Ciao Francesca. Ciao Francesca.
1: Tutto bene? Sì, questa mattina. Mi piacerebbe sentire la canzone.
0: Cosa?
1: Buonanotte all'Italia.
0: E l'abbiamo messa. È andato in onda.
1: Un caro saluto a te e tutto Radio Jukebox.
0: Grazie, ciao Francesca, è già andato in onda. Restate con noi, scaricate intanto la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltate sempre. Noi torniamo tra pochissimo. Prego Kevin. No, perché scritto grazie là.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ramazzotti, più bella cosa, la richiesta Rosy. Fantastica. 393-999-7794. Avete scaricato la nostra app? ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre. Alexa, apri Radio Jukebox, così almeno c'è anche Alexa che lo sa. Insomma, in televisione canale 254 in tutta Italia, potete stare in nostra compagnia sempre.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Da Pentole Coperchi a Fini, se ci fai ascoltare. Buongiorno. Ozzy Osbourne con, sì, Dreamer.
0: Va bene.
1: Ciao Vladi, buona giornata a tutti.
0: Ciao ragazzi.
1: Da Pentole Coperchi. Cattivi di bussola.
0: No, dai. Cercate di diventare buoni. Provateci.

393 999 7794 il numero a disposizione. Io devo salutare le mie ragazze di Bruino. No, devo salutare anche le mie ragazze di Bruino. Vladino, oggi sono stata fuori casa, ti ascolto da adesso. Un bacione, Silvana. 393 999 7794, sei nell'anima Gianna Nannini su Radio Jukebox.

Sei nell'anima su Radio Jukebox. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete voi protagonisti su Jukebox e grazie.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

e poi dico 393 999 7794. Antonello, ciao, ben sintonizzato con noi di Radio Jukebox, però mi ha scritto un messaggio con richiedi i tuoi brani a Radio Jukebox. Ciao Antonello, ecco un salutone enorme. Allora c'è invece Teresa da Reggio Calabria. Allora Vladi, grazie della tua bellissima compagnia, sono Teresa da Reggio Calabria, un saluto alla mia nonnina Teresa che ti ascolta sempre. Potresti mettere Sal da Vinci, Fuga d'amore, nonnina Teresa.

0: Salda Vinci con Fuga d'amore, Teresa Grande, Teresa Piccola. Nonna Teresa, ciao, un bacione. Sentiamo voi.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutto il popolo di Jukebox in ascolto. Sono Francesco da Rivalta.
0: Francesco, buon mercoledì.
1: Oggi Vladi volevo ascoltare il brano.
0: Sì.
1: Digi digi digi digi digi digi digi digi, che mi piace tantissimo questa canzone.
0: Bello.
1: Se fosse già passata, ti richiedo il brano di Edio e le storie tese, La visione, la volevo dedicare a Federico, che saluto, ciao Federico. E saluto anche Marino e Paolo da Rivalta, la coppia che scoppia, Marco Acumen e tutti gli amici e le persone che mi conoscono. E Vladi, ti auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio, una buona diretta e ascoltate sempre

che il Cetti da Reggio Calabria stava ballando. Vladi, potresti mettere la cosa più bella che ho di Clementino? Grazie. Lui è Andrea da Torino che l'ha richiesta. Ciao Andrea.

ciao Andrea. 393 999 7734, c'è Alessandro, volevo ascoltare i Queen, sono già andati in onda, sono già passati, ecco, con noi su Radio Jukebox. State lì, tra pochissimo si torna insieme. Scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto, ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Vittorio che ci ascolta da Ciria, che ha richiesto gli Aerosmith su Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 4. Che bella canzone. Io sono molto legato a questa canzone, a una mia carissima amica Paola, insomma proprio tanto. Vai,
1: Mavladino, buon pomeriggio qui dagli amici della Polpetta di Montalenghe la Sud, Polpetta. Da Michele.
2: Marco, Mavladino, dovevi vedere come la gente pucciava il pane in quelle
0: non
2: polpette.
0: Me lo dire, non è carino da parte tua.
2: Allora oggi carino. Scenderei nel 1987. Dimmi. Visto che i miei brani da Valera non sono stati ascoltati ieri,
0: non fanno
2: un
0: parte
2: pezzo
0: di
2: della mia amica Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth. La vogliamo dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox. Oggi ne citiamo qualcuno.
0: Dai,
2: il mio amico Baravetto, il meteorologo.

0: perfetto, i bronzi di Borgoro alle Beppe, le veline Mappano e il nostro santuomo Pier Lavandaio. Infine oggi salutiamo quelle ragazze dell'assemblaggio che sento da qualche giorno sempre molto simpatiche e molto canterine, quindi un saluto e una dedica anche a loro.
1: Le ragazze di Bruino
0: tu trovai mitici.

0: Carlisle, Heaven is a Place on Earth, su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, sentiamo voi. Ciao.
1: Raghi, ciao, sono Lia.
0: Ciao Lia.
1: Volevo ascoltare La testa gira per mio marito Steco, un grosso bacione, che lo amo tantissimo. A Monique, gli ascoltatori, Katiuscia, che li voglio tantissimo bene. Come si chiama la canzone che hai messo?
0: Quando?
1: Quando? La prima canzone che hai messo quando hai iniziato.
0: Quando ho iniziato.
1: Grazie.
0: Era
1: Buona
0: Camera.
1: Giornata e bacioni in via.

0: La testa gira su Radio Jukebox, metto al corrente Eleanor, ma che è quel numero? Perdonami, intanto gli 883 sono già andati in onda, sono già passati, comunque nessuna ti ha mai chiesto di mettere questa canzone. No, insomma, gli anni degli 883 la richiedono poi sempre, però sono passati oggi.
1: Eleanor, ciao, Vladino, siamo ciao. Le ragazze dei Cablaggi di Buino.
0: Eccole qua, le mie fanciulle.
1: Ringraziamo il ragazzo che ci ha dedicato la canzone che stiamo ascoltando ora, grazie! Ciao,
0: No, perdono, non avete salutato me.

0: bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, sono Radio Jukebox. Ragazzi, perdonatemi, mi sono lamentato, le ragazze di Bruino a Michele hanno inviato immediatamente il messaggio, ringraziamo. A me invece, ciao, ti adoriamo, scritto. No, voglio sentire urlare, ci mancherebbe, ma non è possibile. Ma adesso.
2: Buon pomeriggio, ciao. Buon mercoledì, caro Vladi, sempre Massimo da Torino.
1: Era meglio prima.
2: Oggi Massimo, per cortesia mi fai ascoltare la canzone di Tiro Mancino con un tempo piccolo.
1: Va bene,
2: okay.
1: Tra pochissimo.
2: Dai, che ci sentiamo domani pomeriggio e un saluto a tutti quanti.
1: Io rimango. Stanno registrando le ragazze. No, voglio proprio sentire, Scusaci Vladi, perdonami. Ecco, comunque ti adoriamo.
3: Ciao Vladi, a domani.
1: Va bene.
3: Ti adoriamo, Vladi, sono Martina. Adoro.
1: Va bene. Andiamo in pausa, tra poco il Tiro Mancino.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: vicino, un tempo piccolo su Radio Jukebox. Bellissima questa canzone. 393 999 7794. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Mi fareste sentire Alfa con Filo Rosso?
0: Volete.
1: Un bacione. Ciao.
2: Dimmi perché.

0: Era Alfa con il filo rosso su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Radio, da Marco A, come ogni presente.
0: Grande.
1: Buon mercoledì a te, a tutti gli ascoltatori di Jukebox. E poi mi metti un pezzo che spacca di brutto.
0: Tipo?
1: Quello di Christian Marti con Fast Car e Superstar.
0: Va benissimo.
1: Saluto anche a Gemma, ad Amalia, al Paradiso dei Sapori con Antonella in primis. E in secondis a Francesco. Ciao grande! Un abbraccio, un bacione.

0: Cristian Marchi con noi su Jukebox. Ragazzi, siamo giunti al termine, mamma mia. No, è passato tutto così velocemente, mamma mia.
1: Lino Mondi, volevo ringraziare quelle fanciulle del cablaggio, se non ho sentito male. E niente, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Ciao, bell'uomo.
0: Salutiamo le fanciulle del cablaggio. Potreste salutare, visto che siamo giunti al termine.
2: Ciao, Vladia, domani un buon pomeriggio. Ciao, Monello, da Carmelo da Novara.
0: Perché, Monello, cosa ho fatto?
3: Ciao, principino, domani nella tua principessa.
0: Principessa, ciao, vado a mettere subito la calza maglia azzurra.
4: Ciao a tutti, a domani, principe. Ciao Vladino da Gianmarco. No,
0: essendo principe, giusto, il principe ha la calza
5: domani,
0: maglia.
5: Stasera vado al cinema a vedere il film di Ultimo.
0: Bene, bravo.
5: Il suo concerto di Tor Vergata, e domani ti faccio sapere
0: è stato un successo
5: cosa
0: anche
5: ne penso di questo film. Benissimo, ciao.
0: Bravo, grazie, grazie mille. Io invece questa sera ad un convegno sul cyberbullismo. Ci ritroviamo domani, protagonisti insieme qui su Radio Jukebox a partire dalle ore 10. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Ovviamente vi devo ricordare, insomma, che c'è la replica su Jukebox TV a partire dalle ore 22. Voi restate con noi. Grazie veramente a voi tutti.
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5520.
1: Voglio che un giorno si sappia quello che ho scritto nelle canzoni, che quello che ho visto è solo l'istinto e tirando conclusioni. Mi sono spacciato per ciò che non ero per più di una volta. Avevo bisogno di un Dio e l'ho ritrovato sentendomi in colpa. Voglio che un giorno tu sappia quante promesse che ho infranto, quando la notte dormivo su un fianco e sul mio cuscino gocce di pianto, quando

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4778.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo.

0: Miami. Potrei persino crederci.
1: E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

forse è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

0: a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
4: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: parla di felicità. CNR, giornale radio.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Aumenta l'inflazione, i dati Istat destano preoccupazione.
2: Dimostrano che l'aumento dei prezzi ormai è incontenibile, spinto soprattutto dall'aumento dei beni energetici, quindi sia carburanti sia bollette. Nel mese di settembre l'inflazione ha fatto segnare un più 4,2%, quindi un livello molto molto elevato rispetto all'anno scorso. Bisogna considerare che nel mese di agosto ci si era fermati a un più 3,3%, che è un livello molto elevato, ma appunto purtroppo in questo mese di settembre le cose sono andate anche peggio, e ovviamente a contare molto, come dicevamo, sono i beni energetici, perché a settembre abbiamo avuto l'aumento irrefrenabile, no, dei prezzi del diesel, della benzina, ma sono arrivate anche le bollette della luce che riguardavano sostanzialmente luglio e agosto, quindi i periodi in cui c'è stato tanto caldo, e quindi gli italiani hanno usato molto molto i condizionatori, quindi tutte queste cose messe assieme hanno fatto dare un bel balzo, insomma, a tutti i prezzi, e a questi vanno aggiunti appunto i prezzi pure del trasporto, e che questa è la grande paura, adesso in questo autunno possano poi trasferirsi anche sui prezzi sia dei beni alimentari ma anche di tutte le altre merci, perché l'inflazione di base poi piano piano si espande anche a tutti gli altri beni e servizi, e questo sarebbe, diciamo, per l'Italia, per gli italiani, un colpo molto duro da poter sopportare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 7 2 6 3

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando l'ipotesi di un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota umanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. A timidi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano. Un ragazzo di 21 anni è precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Ulenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Ciclismo, ora è ufficiale, Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. 1, 2, 3, 4. Lo puoi richiedere con il codice

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Complimenti ragazzi, attraverso un post sui social Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Ex orlazionista di maggioranza che fa capagione al CAN verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci?
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0780

Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Grande novità per chi ama gli affari!
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
3: Divani
1: Totac! Pazzi!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo, il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso.
0: L'economia.
2: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, visto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. Infine i mercati. Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale. Risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Yo man. Yo. Open up man.
3: What do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 6, 4, 8.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al primo novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
3: Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'Atalantino Raspadori, vittima a borsa di un infortunio alla coscia. Basket Eurocup dopo i successi di Trento e Venezia, stasera esordio per le due capitoline BC e Maxima Roma sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis Auto Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi, da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals ATP. Ciclismo è ufficiale, dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. È tutto da Jenny De Gaetano.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0736

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati, tesoro. Guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
4: Ma siamo pazzi?
5: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
4: Giovedì pazzo!
5: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
2: Divani Totac. Posso pazzi?
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: time.
1: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
0: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
0: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 852

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8049.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.